0: Iskender, Angutsun, İsmail.
1: Is my 1, 2. And tell me what you got to. Rem me up, rem me up. Shake that, shake me, baby, baby, back me. Is my Italian Santa Rami di John Ricky de Cassia. Terribile vos Santa Rami di Cassia. Vitamina sa per romanzo tu tutti. Rasta per vorrei che ci servisse spaghetti. Is my ma bella fatta la umma la shahala. Ola isala wahbi la umma la ola isala wala am.